0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tú escuchas Amor 103.3. Solo música romántica.

0: lezione della vita quando mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un...

0: inizio della vita, cosa mi piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un...